ma per Dio, quale calotta pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, a tu pie morir, io mo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: pure simia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

Vater. A voi d'aprir lo fiore. Ebbene io l'aprirò. Il ritratto di Carlo.